immagine, verso tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu passi, tu

0: kaga walu wonga nanda mungu
1: hey meimo
0: nanga mene wombe nyi tala boy rang pe meimo
1: hey meimo
0: nauda kaga walu wonga nanda mungu
1: hey meimo
0: nanga mene wombe nyi tala boy rang pe meimo
1: hey meimo
0: nauda kaga walu wonga